affacciata al balcone. Per la strada c'è desolazione. Ti aspetto impaziente contando le ore, come un condannato che attende la morte. Punta alle 4 in stazione. Ci diamo un bacio, mi passi il borsone. Il tuo lucida labbra profuma di rose, mentre le tue spalle